Jokes up.

0: Vamos, vamos, vamos.
1: Vamos a bailar.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario su M2O per la classifica ufficiale. Inizia la M2O Chart qui ogni sabato sera dalle 9 con Danny Omich, anche che qui si occuperà della musica, e la musica in quest'ora è rappresentata dalle nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Ci saranno due nuove entrate, fra poco ascolteremo già la prima, ma andando con ordine noi partiamo dalla 20.

Baby, I Can't Wait. C'è Bob Sinclair nella classifica di M2O di un paio di posti in discesa rispetto alla settimana scorsa, con la voce di Keisa, come non citarla. 19, I Can't Wait. Alla 18, i BTS.

Prima parlavo del fatto che ci sarebbero state due nuove entrate in classifica questa sera, e questa è la prima, Harvey con Lie to Me nella versione remixata da Rivers, quella che abbiamo sempre preferito qui a M2O. Posizione da oggi la 17. Alla 16 invece una canzone fra quelle più di altre candidate ad essere successo dell'estate 2026. Casango con

ricorderete che già aveva realizzato la sua versione di Free di Ultranate, e stavolta con Ultranate ha invece realizzato questa canzone che è nuova. Nuova entrata, tra l'altro, 15 a partire da questa sera nella classifica di M2O. I am moving to the sun. Ci muoviamo alla 14 noi invece adesso. Rimane esattamente dove era quella dei Faithless e Bebe Rexha. New Religion.

0: Avevamo poco fa canzone che rimane esattamente dove era lo scorso weekend nella M2O Chart, e cioè la numero 14. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart.
2: Numero 13.

La musica più trasmessa su M2O durante tutta la settimana la mettiamo tutta insieme dentro quest'ora, il sabato, fra le 9 e le 10 di sera, nella M2O chart, con un senso ovviamente, perché è una classifica dalla numero 20 fino al primo posto. E siamo già arrivati alla 13, Calvin Harris con la sua canzone per quest'estate, cantata da Jazzy, che si intitola Satisfy. Numero 12, Robin Schulz sale con Bad Times.

una settimana ancora inizierà Loop, il tour del 2026 di Ed Sheeran, dove molto probabilmente verrà eseguita live anche questa canzone, perché non è mancata nemmeno nei precedenti di live, né dei suoi, né in quelli di Martin Garrix. Repeat It, canzone nuova 11 della classifica di M2O.

I don't wanna go home tonight. E chi ci vuole andare a casa? Me ne sto qui fino all'ultima canzone. Medusa nella classifica di M2O alla posizione numero 9, esattamente dove erano la settimana scorsa. Numero 8, Sam Jacobs con Ezra Nunray. Questa è una canzone che sale, si chiama

0: The Bosa Magnetic è la loro canzone, sette la posizione oggi nella classifica di M2O, che tra poco tornerà con la numero 6.
1: M2O Chart
2: numero 6.

ascoltata su M2O alla 6 con la canzone appunto dei mondiali che si intitola Dai, Dai, Dai, che sarà per la prossima volta, cara Italia. Numero 5, Harry Styles sale di un posto con American Girls.

Il ritorno di Zerb per l'estate del 2026 ha pensato questa canzone e l'ha pensata bene, direi. Continua a salire in classifica. If It's Not Love con la voce di Rita Ora alla 4, dove l'abbiamo appena ascoltata. Numero 3, scendono gli Another con Talk To You.

Estate 2026, devo dire che questa classifica non è stata piena di cambiamenti, le posizioni sono variate di poco e al momento le nostre canzoni più trasmesse rimangono più o meno le stesse della settimana scorsa. Per esempio, Madonna e Sabrina Carpenter erano alla 2 e alla 2 sono rimaste con Bring Your Love. Numero 1, c'è ancora Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: So Beautiful, numero uno di nuovo nella classifica di M2O, la canzone di Anima, primo posto, mentre alla 2 Madonna e Sabrina Carpenter e alla 3 Another. La classifica torna sabato prossimo alle 21, mentre potete trovarla e riascoltarla quando volete su m2o.it o attraverso la app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart. M2O.
2: DJ Time.

0: time.
1: Come on, let's work.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai. M2O.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: M2O DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Un minuto dopo le 6 del mattino, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella e come ogni domenica stiamo insieme fino alle 9. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Oh!

0: Alok e Jess Glynn su M2O alle 6:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Summer's back. Beh, praticamente sì, alla fine siamo al 7 di giugno. Tra l'altro, prima settimana di giugno che mi sembra essere andata abbastanza bene da quello che ho percepito durante questa settimana. Com'è andata sta settimana? E soprattutto, ma che ci fate svegli a quest'ora di domenica mattina? Di solito i motivi sono tanti, diversi. C'è chi torna da una serata, chi torna dal lavoro, chi sta andando al lavoro, chi sta andando in giro, dipende. Detto questo, musica nuova, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, quella di quest'ora appunto è di Kygo e si intitola Heaven on Your Mind. Alle 6:15 di questa domenica mattina, buongiorno, buongiorno a tutti. C'è chi consegna brioche come lavoro di domenica mattina, se volete siamo qua.

Dracula è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 6:18 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte quelle che, come Giuseppe che ci scrive da Milano al 342-6543-210, sono al lavoro, direzione lavoro. C'è chi già c'è da tipo almeno 2 ore, perché ci sono quei lavori notturni importanti che però a volte purtroppo vengono dimenticati, ma noi li ricordiamo assolutamente. C'è James Hype, 7 Seconds.

0: coppia David Guetta e Jennifer Lopez, Save Me Tonight, questa domenica alle 6:22 di questa mattinata. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9, chissà quanti come Francesco che è al 342-6543-210 dice buongiorno M2O, sveglia presto e direzione palestra perché così mi alleno senza caos. Ma già il fatto che tu ti alleni a prescindere, bravo, bravo.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

Una poesia, quella di Madame Marrakesh. Volevo capire su M2O alle 6:30 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 e un saluto molto molto caloroso a tutte e tutti quelli che, come Bruno e come ad esempio Christian, sono al lavoro già da un po', tipo Bruno dalle 2 e Christian dalle 4 del mattino. Diciamo che la mattina molto presto è quel momento della giornata, soprattutto, anzi anche nel weekend, in cui ci sono vite che vanno avanti e magari le persone non lo sanno. Alla mezza d'ogni ora si va indietro nel tempo con la M2 Old.

0: E mentre nel 1994 il mondo conosceva Forrest Gump, che debuttava nelle sale americane, usciva anche questa canzone qua.
1: Un saluto a tutti quelli che tornano dalle serate.
0: Sì.
1: Questo M2 Old.
0: Bellissimo, era Move Your Body.

senza svegliarti così e sentirti una vera star sulla passerella, sulla runway, che canta Lady Gaga alle 6.40 di questa domenica mattina, anzi 6.38 proprio per essere precisi. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Spero tutto bene lì fuori, c'è qualcuno tipo Giuseppe che già prepara cose per il pranzo visto che lavora per...

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it.

0: Sky J, Flamenco Paranoia, alle 6.47 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. A proposito di stare insieme, di legami sociali, ho scoperto una cosa che mi aspettavo fino a un certo punto. Lo sapevate che la popolarità non è la cosa più ambita dal cervello umano? Mi spiego meglio. Secondo questa nuova ricerca, infatti, pare che il cervello si senta molto più appagato ad avere un piccolo numero d'amicizie intime e fidate piuttosto che nell'avere popolarità. Cioè c'è questa ambizione, no, di voler diventare famosi e tutto quanto, ma in realtà il cervello dice: guarda, mi bastano due amici con cui fidarmi, di cui fidarmi davvero, e sono molto felice. Il sistema nervoso reagisce in modo molto più intenso alle sensazioni di sicurezza e di fiducia che ci lasciano delle amicizie strette, delle persone fidate che abbiamo accanto, e le ricerche continuano a dimostrare anche che le relazioni significative possono contribuire anche a ridurre lo stress e a sostenere la salute mentale, cosa che non fa mai male. Quindi mai come in questo caso vale la frase: meglio pochi ma buoni.
1: Più musica.

Justin Timberlake, The Other Side, versione remixata. Oliver Haldens, l'avete ascoltata quando mancano 5 minuti alle 7 di questa domenica mattina su M2O. Buongiorno, spero tutto bene lì fuori. Quanti stanno facendo colazione? Magari l'ultima della giornata e si va a dormire.

0: Se hai appena acceso la radio, buongiorno, benvenuta o benvenuto, questa è M2O e questo è il ritmo che sentirai praticamente sempre, tutto il giorno, tutti i giorni ti teniamo così con questo ritmo, con questo sound, a prescindere dal fatto che siano le 7 del mattino. Era Ugel One Night.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: In FM Lab su m2o.it.
0: Buongiorno, pochissimi secondi alle 7 del mattino in questa domenica. Eccoci. Ciao, sono Isabella e come ogni domenica siamo insieme fino alle 9. Arriva l'M2 Hit, senti qua.
7: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

Swedish House Mafia, Save the World. 7:07 in questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, la voce che sentite è la mia. Ciao, mi presento, sono Isabella e stiamo insieme di solito il sabato dalle 3 alle 5 di pomeriggio e la domenica dalle 6 alle 9 del mattino. Ho fatto le presentazioni complete, così almeno non ci perdiamo di vista. Ma la cosa importante è che voi non perdiate di vista questa radio bellissima che è M2O. Il numero è sempre quello, lo ricordo: 342-6543-210 e ogni ora ascoltiamo una canzone nuova, l'M2 Hot. M2 Hot.

Cardi B in Your Arms è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O ed è il titolo della canzone nuova. Ne ascoltiamo una ogni ora su M2O, subito Good Feeling.

canzone che va ancora tantissimo, soprattutto nelle serate, almeno da quello che mi dicono gli amici DJ in giro per l'Italia. Madonna, versione remixata, ovviamente. Jonas Blue alle 7:16 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, subito c'è Drake.

0: That's Her è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O quando sono le 7:20 di questa domenica mattina. Buongiorno, 7 di giugno, la prima settimana di giugno è passata, non me ne ero proprio resa conto, invece si è andata così. Una cosa che però mi ricordo molto spesso è M2O Plus, è l'evoluzione digitale di M2O. Se andate sui nostri social trovate tantissimi contenuti esclusivi, interviste, curiosità, bello bello.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

Alessandro Garrido. Alle 7:30 in questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Tra l'altro Alessandro Garrido, una firma tutta italiana di produzione musicale. 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us, che da qui alle 9 ci sarà, quindi tenete le orecchie aperte se volete portarvi a casa il nostro telomare e lo zainetto, così che potete sfoggiarli in spiaggia, veramente in modo anche molto sfacciato se volete, non c'è problema. Alla mezza ad ogni ora su M2O, cioè l'M2 Old. M2 Old.

mezza di ogni ora andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Era l'M2 Old del 1994, Girls and Boys, remix del nostro Fargetta. Questo era l'M2 Old su M2O.

fan di Taylor Swift sicuramente lo sapranno già. Per il resto, lo sapevate che a luglio si sposerà molto probabilmente, ma la location non era ancora resa nota. Invece, ecco, è stata scritta sul web proprio poco fa: potrebbe sposarsi al Madison Square Garden di New York. Chissà quante foto ci saranno. Subito c'è Harry Styles.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

abitudini su M2O alle 7.47 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Abitudini cattive, beh non lo so, è una bella e una brutta abitudine quella di chiedere magari a dei ragazzi e delle ragazze molto giovani che cosa vogliono fare da grandi. Ve lo ricordate quando più o meno a 13-14 anni ci veniva chiesto che cosa volevamo fare da grandi? Ecco, magari quella è un'età in cui le risposte non ci sono ancora, per cui ci si sente, no, un po' fuori posto, ed è una cosa sbagliatissima perché non c'è bisogno di sentirsi fuori posto perché ognuno ha il suo tempo. Ma comunque, a prescindere da questo, se magari poi siete cresciuti e non avete ancora trovato la vostra strada, sappiate che esistono dei lavori di persone che vengono pagate per fare dei lavori che non avreste mai immaginato. Io sono rimasta tipo abbastanza scioccata, ma in senso positivo, e l'ultima mi ha fatto molto ridere. Allora, tra i vari lavori c'è la damigella d'onore a pagamento per matrimonio degli sconosciuti, bellissima, questa la vorrei fare. Il collaudatore di scivoli d'acqua, cioè prima di metterli in commercio c'è una persona che si diverte tutto il giorno ad andare sugli scivoli d'acqua per provare se vanno bene. E poi c'è anche il tester professionista di videogiochi. Ultimo ma non ultimo, il tester dei letti di lusso per gli hotel. Cioè, che lavoro fai? Guarda, accarezzo i materassi. Guarda che non è possibile dirlo tutti, eh.

Sleeping Song alle 7.54 di questa domenica mattina. Buongiorno, questa è M2O, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Beh, a proposito di lavori particolari, segnalano anche Back Scratcher, ovvero l'operatore professionista che ti fa i grattini, bellissimo.

0: Bob Sinclair alle 8 del mattino in questa domenica. Buongiorno, buongiorno, questa è M2O, io sono Isabella. Un'ottima giornata appena cominciata, che bello.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: Alfa e Taiwan.
1: 1212 Celebration. Questa sera, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Un minuto dopo le 8 di questa domenica mattina, 7 di giugno. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Noi siamo svegli già da un po', Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Pronti? Ci sono i tre non stop, ora!

Buongiorno, buongiorno. Beh, noi siamo già belli carichi perché siamo qui dalle 6, quindi se siete appena arrivati, ecco, unitevi a questo entusiasmo che c'è qua su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9 al 342-6543-210. I protagonisti siete sempre e solo voi che fate tantissime cose in questa domenica mattina. Tra poco le vediamo tutte subito, però ci ascoltiamo questa novità, l'M2 Hot.

Pensa che bello accendere la radio di domenica mattina, di aspettarti un sound abbastanza tranquillo. Invece eccola qua, questa Mina, assolutamente una canzone bellissima. Ed è la novità di quest'ora, MK Zone, la M2 Hot su M2 Hot.

Topic e Becky G, sorry papi, alle 8:17 di questa domenica mattina qua su M2O. Un saluto a Domenico e Gabriele che da Empoli stanno andando a Pisa a giocare la finale di calcio. Quindi poi ovviamente vogliamo sapere anche come andrà. Tanti come loro, giornata anche dedicata allo sport. Subito c'è Pitbull.

0: Voice, Lenny B alle 8:23 del mattino. Buona domenica a tutti, questa è M2O, io sono Isabella e siamo insieme fino alle 9. Una domenica mattina piena di competizioni sportive, ma come sempre, oltre alla vacanza, anche piena di lavoro. Un saluto a tutte le persone come Giulia da Roma che stanno lavorando mentre ascoltano M2O. Mi sembra molto molto bello, il lavoro esce meglio.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

estate, quella di Molella, And It Goes Like, su M2O alle 8.31 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Questa è M2O, lo ripeto per chi si fosse collegato o collegata adesso e si stesse magari chiedendo: ma dov'è che sono finita? Sei finita in un posto molto interessante nel quale succedono tantissime cose, sia all'inizio di ogni ora, perché ascoltiamo una canzone nuova, ma anche alla mezza di ogni ora. Infatti alla mezza di ogni ora, in questo momento preciso, ascoltiamo una canzone del passato. Cioè l'M2 Old è del 2000,

sul mercato venivano lanciati i primi telefonini con la fotocamera, usciva anche questa canzone qua, Crime of Passion. Era la M2 Old del 2000, su M2O.

0: insieme a Sunar. Spero che la pronuncia sia corretta, in tal caso mi scuso, ma comunque il senso della canzone è veramente quello. Insegnami a sognare, insegnami a divertirmi. Questa è M2O.
1: Allora, ci chiama Quizzo, si gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina, poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta il morning show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

poi vi lascio con Patrizia Principalli che sarà con voi per le prossime ore. A proposito di giornata speciale, oggi, ma già da qualche giorno, lo sapete, c'è il Party Like a DJ. Ieri sera c'è stata una festa bellissima, ci siamo divertiti tanto, ma stasera per noi di M2O sarà una serata specialissima, perché il nostro capostazione Albertino sarà l'ospite della serata, l'ospite speciale della serata 1212 Celebration, che è dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da lui e oggi in onda su M2O. Il nostro capostazione quindi condurrà quella che è una serata che si prospetta essere storica da questo punto di vista, e per questa occasione si esibiranno i migliori artisti della scena rap e urbana nazionale: Fabri Fibra, Frankie, High Energy, Ernia, Neffa, Madame e tanti altri. L'inizio show è alle ore 18, dovrebbe esserci qualche biglietto disponibile su ticketone.it ancora, non ne sono certa, però nel caso andate a darci un'occhiata. Ci vediamo stasera a partire dalle 18, Arco della Pace, Milano, per Party Like a DJ, per la serata 1212 Celebration con il nostro capostazione Albertino.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us qui su M2O. Quando sentite il jingle basta mandare un messaggio scritto vocale al 342-6543-210 e sperare di essere i fortunati che si portano a casa i nostri gadget. In questo caso abbiamo telomare e zainetto. 342-6543-210, vi ricordo il numero, se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, tranquilli, perché c'è la Prinzi e magari con lei ce la farete. Detto questo, queste belle cose se le porta a Firenze Francesco, tutto tuo.

0: Bella gente, nei corridoi di M2O era Where Did You Go, il titolo della canzone appena ascoltata. 8:57, precisi, precisissimi, vi lascio con la Prinzi. Noi ci sentiamo sabato sempre su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Haifa e Taiwan. 1-2-1-2 Celebration. Questa sera, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
5: Pochissimi secondi alle 9 del mattino. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buona domenica 7 giugno da Patrizia Principali. Dai, siamo pronti a partire, ci siete anche voi? E allora via, Amuni!

0: Ah, vogliamo passare una domenica così, questo mood. Ah, proprio così. Price Tag, Jessie J, qui su M2O. Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivali. Ma che belli che siete, non vi vedo ma già vi sento, vi percepisco. In realtà vi vedo anche perché stanno già arrivando delle fotine al 342-6543-210. Dove siete, con chi siete, cosa fate di bello? Io qui fino a mezzogiorno con voi, lo sapete. Poi partiamo da un pezzo nuovo subito. Partiamo da un pezzo nuovo che ci dà quella carica giusta che ci serve anche che alla domenica mattina. Ci siete? Un po' brasileiro. Pedro Sampaio, Melody, M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domenica.

0: in sottotono, Ernia e molti altri. Ancora pochissimi biglietti disponibili se volete.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni! Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: minuti del 1993 con un M2O. Subito le news. M2O. M2O.
1: DJ Station. L'Ucraina guarda a Londra, dove alle 18.30 Zelensky vedrà il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura. Intanto nella notte droni russi hanno causato due vittime a Dnipro e Zaporizhia. Tensioni altissime in queste ore anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani nello stretto di Hormuz. In Libano continuano gli attacchi incrociati tra Hezbollah e Israele, che per il New York Times avrebbe usato fosforo bianco nella città di Nabatieh. Sono 12 feriti della sparatoria avvenuta a Toledo, nell'Ohio, nelle vicinanze dell'Old West End Festival, in quello che la polizia ritiene essere stato uno scontro a fuoco tra diverse persone. I sospetti responsabili, almeno due, sono ancora in fuga. Siamo allo sport. Alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. E sempre alle 15 a Parigi Flavio Cobolli sfida il tedesco Zverev per conquistare il titolo del Roland Garros, 50 anni dopo il trionfo di un tennista italiano, Adriano Panatta, che premierà il vincitore. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata sole da nord a sud con cieli sereni al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, isolati temporali sulle Dolomiti. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: sono Albertino.
1: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
0: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Fargetta.
0: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
3: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

quanti, in quanti conservano ancora videocassette in casa? Io, ragazzi, cioè, sono proprio piena, dai cartoni Disney alle serie TV registrate dalla TV fino alla recita di fine anno.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFizz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: M2O Cinema.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: M2O Cinema.
10: Lavorare da casa sembrava un sogno.
11: In smart working mi trovo veramente bene.
10: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
10: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
13: A buon'ora!
14: Dai!
10: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
17: Ciao, sei su M2O, sono le 10. M2O. Le 10 di questa domenica mattina, 7 giugno. Io sono Patrizia Principalli, siamo pronti a ripartire. C'è un M2 Hit adesso, tutto per voi.
16: M2O.
18: Più musica.
16: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: we flow in it back, eh. E so che sto bene sul rap, ma sto bene anche sul boom bap, eh. Questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, baby, know that we flow in it back, eh.
1: E quando senti un bel sound, hai ancora dubbi? No, non puoi averne. È il sound di M2O, anzi in questo caso suona l'M2 Hit, The Italian Remix su M2O.

0: 10:09 di questa domenica mattina. Ciao a tutti amici, buongiorno, chissà dove siete, con chi siete, che cosa state facendo di bello. In realtà lo so, sentiamo qualcuno.
1: Patrizia, buongiorno.
0: Ciao.
1: Un saluto da Sergio e Giuliana. Siamo al mare a Pestum con 29 gradi.
0: Che bello.
1: Costiera cilentana, un abbraccio, ciao.
0: Che bello, che bello, mi sembra tutto perfetto. Manca solo una cosa, un M2 Hot che scotta per scaldare ancora di più questa domenica. Eccolo.

0: Il nuovo di Sonny Father Riley, Bianca, lei è esplosa grazie a The Voice Stati Uniti. Un pezzo nuovo che scotta. M2 Hot.
1: M2 Hot.
2: M2 Hot.

0: David Guetta qui su M2O. Ancora buongiorno, buona domenica mattina a tutti quanti voi amici. Il weekend si sa, succedono tante cose. Tipo Ilario presenta la nostra classifica ufficiale, 20 canzoni, 20 hit, le 20 più trasmesse su M2O della settimana. Il sabato dalle 21 alle 22, replica la domenica mattina alle 4 qui su M2O ovviamente. M2O.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Palermo, tra le super celebrities invitate al matrimonio di Dua Lipa c'è anche lei. Oggi il programma prevede giro per le Isole Eolie con uno yacht da 200.000 euro al giorno, ragazzi. Ah, così. Tra poco Dietro nel Tempo, subito le news. M2O
1: DJ Station. Nel centesimo giorno della guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano il transito di navi nello stretto di Hormuz. In Libano continuano gli attacchi incrociati tra Hezbollah e Israele, che per il New York Times avrebbe usato fosforo bianco sulla città di Nabatieh. Non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte droni russi hanno causato due vittime a Zaporizhzhia e a Dnipro. Intanto oggi alle 18.30 ora italiana a Londra il leader di Kiev Zelensky vedrà il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. L'incontro servirà per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura. Seggi aperti fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Siamo allo sport e tennis. Alle 15 a Parigi, Cobolli sfida il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, per conquistare il titolo del Roland Garros 50 anni dopo il trionfo di Panatta, che premierà il vincitore. Sempre alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1. In pole position c'è Antonelli con la Mercedes, autore di un giro record con il quale ha beffato la Red Bull di Verstappen. In pista alle 14 anche la MotoGP con il Gran Premio di Ungheria. In pole position c'è Marc Marquez, che ieri ha vinto la gara sprint. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio tempo stabile con sole un po' su tutta Italia, isolati temporali sulle Dolomiti in serata e nella notte, situazione sostanzialmente invariata con cieli sereni o solcati al massimo dal transito di innocue nubi. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con

Flash qui su M2O alle 10.50. Ancora buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Ecco amici, volevo parlarvi di segreti. Innanzitutto volevo cominciare dicendovi che molte persone magari stanno approfittando, hanno già approfittato, no? Visto che siamo quasi in estate, la primavera è inoltrata, cambio stagione. Però c'è, perché parli di cambio stagione? Non è vero. Molte persone fanno il cambio armadio, ma cambiano anche qualcosa nella loro vita, un po' come i buoni propositi per il nuovo anno. Ecco, sul web sta girando molto forte un buon proposito molto semplice: basta segreti. Hanno tirato un po' le somme ed è venuto fuori che le persone custodiscono in media circa 9 segreti, spesso legati a bugie, aspetto fisico, soldi, relazioni, eccetera eccetera. E fa più male di quanto pensassimo, perché non è tanto lo sforzo di mantenere il segreto a farci stare male, ma il fatto che continui a occupare spazio nella nostra mente. C'è un pensiero intrusivo difficile da ignorare, che di conseguenza ci distrae da cose più importanti. È lì, è sempre lì. Quindi io vi dico, liberatevi. Raccontate almeno un segreto che non sa nessuno qui a M2O.

invitati al matrimonio di Dua Lipa. Oggi è l'ultimo giorno, comunque si conclude la 3 giorni di questo matrimonio lussuoso e bellissimo di Dua Lipa. Nel frattempo Adele, Easy On Me, qui su M2A più musica con Sam Jacobs. Questa è I Don't Mind.

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration. Questa sera, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In FM, Lab, su m2o.it.
7: Sì, esatto, stai ascoltando M2O. Sono le 11 e un minuto. Le 11 un minuto di questa domenica mattina. Ancora ciao, si ricomincia, certo che sì, treno stop.

0: M2O.
1: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi. Al 342-6543-210. Chi sarà il fortunello o la fortunella che adesso si porterà a casa il telomare più lo zainetto? 342-6543-210. Lo scopriamo adesso, vai.
2: Ciao a tutti, sono Aldo da Cagliari. Play with us, dalla Sardegna con furore.
1: Aio!

0: amici, Sandro Cavazza qui su Amedeo Ancora. Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica mattina da Patrizia Principali. Ma che belli che siete tutti quanti voi, amici in ascolto, anche gli amici che ci scrivono, ci fanno sapere dove sono. Ciao Orazio e Patrizia da Messina, Gianni da Porto Empedocle, poi un saluto speciale ad Alessandro da Monteggio in Ticino, dalla Svizzera. Un bacio anche a te.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta
2: risparmia? Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

0: Israele di una vittima e 5 feriti, il bilancio di alcune sparatorie avvenute a nord di Tel Aviv. L'attacco descritto dalla polizia come un'azione terroristica è avvenuto in 3 località vicino alla barriera di sicurezza della Cisgiordania. Uno degli attentatori, un arabo israeliano, è stato ucciso, un altro sarebbe fuggito a bordo di un'auto. Intanto è scattato l'allarme a Zur Yitzchak per il timore di una infiltrazione terroristica. Bagno di folla per Leone XIV a Madrid, seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa del Corpus Domini a Plaza de Cibeles. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il Papa sul libro d'onore dopo aver ricevuto il chiavidoro della città dalle mani del sindaco. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni, tra cui 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Alle 14 al via il Gran Premio d'Ungheria della MotoGP, in pole position c'è Marc Marquez. Alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco di Formula 1, in pole position c'è Kimi Antonelli con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Sempre alle 15 Cobolli sfida il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, nella finale del Roland Garros, 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, ultimo tennista italiano a trionfare a Parigi. Calcio, infine alle 21 Heraklion, l'Italia sperimentale di Baldini affronta in amichevole la Grecia. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel pomeriggio tempo stabile con sole un po' su tutta Italia, isolati temporali sulle Dolomiti, in serata e nella notte situazione sostanzialmente invariata con cieli sereni o solcati al massimo dal transito di innocue nubi. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

ritornare indietro nel tempo? Lo facciamo ogni ora per voi, M2Old, dal 1995, Datura, Usura, Infinity.

proprio voglia di fare, ah, cioè ti lascia quella pace lì, questo pezzo di Kendrick Lamar, Luder. If this world were mine. Vuoi non sentire il gran finale? You make me feel alive again.

0: Will.
1: Arriva.
2: 10:30.
1: Allora, ci chiama Quizzo, si gioca tutta l'Italia. Avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342 654 3210.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 su M2O.
4: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

secondo nuovo studio internazionale, il compagno di viaggio perfetto ha quattro caratteristiche fondamentali, quindi se state pensando "Dio, con chi parto quest'anno", ecco, prendete appunti. Allora, il primo è intelligenza emotiva, cioè persone che restano calme anche quando qualcosa va storto, non lo so, un volo cancellato, un cambio programma. Poi esperienza, chi ha viaggiato di più sa come gestire le varie situazioni, quindi sicuramente quell'amico è da scegliere. Compatibilità, per chi non conta avere la stessa personalità o lo stesso carattere, ma essere allineati su aspetti pratici, per esempio come budget, ritmi di sonno, energia e stile di vacanza. E infine responsabilità, cioè no alle stupidaggini, soprattutto all'estero, ma no in generale, quindi l'amico, l'amica un po' così, diciamo, imprevedibile, meglio di no. Tutto chiaro?

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
4: Thank you, thank you, thank you. Ciao Patrizia, grazie mille. Un minuto a mezzogiorno. Domenica 7 giugno. Incredibile. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. M2O si riparte, treno stop.

0: scusate, per i balli di gruppo è qui? Il posto giusto? Bailare è il titolo della canzone, il DJ americano G.O.R.O. qua insieme a Elvis Crespo, che se la memoria non mi inganna è quello di Suavemente, Besame, ti quiero sentir tu labios, besame otra vez. Vabbè dai, ce la ricordiamo. Mezzogiorno e 6, questi erano i tre non stop per inaugurare il nostro appuntamento domenicale del 7 di giugno. Incredibile, siamo già arrivati al 7 di giugno, mi impressiona ogni volta il calendario, sono una persona semplice. Buongiorno, buon weekend, sono Giorgio Dazzi, stasera grande celebrazione di 1-2-1-2 all'Arco della Pace a Milano, ma noi siamo pronti a ripartire con una canzone nuova.
1: M2 Hot.

grande prima giornata di Party Like a DJ. Vedo tanti selfie al 342-654-3210. Ce n'è un po' con il nostro capostazione Albertino, un po' con l'uomo della sveglia Walter Pizzulli. E stasera vi siamo con 1212 Celebration alle 6.

sul palco di M2O. Mezzogiorno e 18, domenica 7 di giugno. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Dato che stiamo parlando anche un po' di futuro con grande lungimiranza, vi ricordo che anche questa notte torna il Dance With Us con i migliori DJ set che trovate qua solo da noi. In particolare alle 2 andiamo ad ascoltare il meglio della house music inglese firmata Glitterbox Radio Show. Ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance With Us.

0: with us.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

di apprezzamento, tipo I like it. Girl Like Me è il titolo, Pink Pantress è colei che canta su M2O, Pink Pantress, cantante inglese che poche ore fa era sul palco del Primavera Sound Festival, un festival che fanno a Barcellona, un festival che dura qualche giorno, e il primo di questi giorni è stato caratterizzato da una bufera, cioè gente in delirio che cercava taxi che ovviamente non potevano esistere, concerti annullati, un po' di malcontento, tanti video testimonianze su TikTok, però poi alla fine lei ce l'ha fatta e ha cantato. Mezzogiorno e 28, domenica pomeriggio, possiamo dire domenica mattina, sono Giorgio Dazzi e stiamo per tornare indietro per l'M2 Old. L'anno prescelto in questo caso è il 1997.

Allora, scusate un attimo che sto ordinando online un fischietto, quelli che li dà arbitro, perché dopo questa canzone non si può far altro che acquistarne uno, no? 1997, In Laguna da Venezia, Spiller from Rio è il titolo della canzone, l'M2 Hold di Mezzogiorno e 30 di domenica mattina.

Love per M2O. Domenica pomeriggio, canzone uscita negli anni 90 dal DJ inglese Pete Heller e ripresa più di recente da quello spagnolo David Penna. Adesso direi che possiamo anche accelerare.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Samurai J. M2O. È lui che canta poco prima dell'una di domenica mattina barra pomeriggio, ovvero l'orario in cui in molti, anzi moltissimi, se non tutti, stanno ascoltando proprio M2O mentre guidano una macchina per andare verso un ristorante per il pranzo della domenica. Allora, ho una breaking news per tutti voi. Il posto in cui state andando a mangiare adesso non sarà mai e non potrà mai essere il più bello del mondo, il ristorante più bello del mondo. E non lo dico con saccenza, lo dico con dati alla mano, perché proprio nei giorni scorsi hanno incoronato, hanno trovato quello che è ufficialmente il ristorante più bello del mondo dal punto di vista architettonico. Si chiama Peridot, che credo si pronunci Peridot, Peridot, un po' alla francese, no? Siamo ad Hong Kong e precisamente siamo al 38° piano di un grattacielo ed è tutto molto sul verde. Ci sono le pareti color verde smeraldo, il bancone del bar è fatto in un pregiato marmo verde, in queste pareti ci sono 20.000 minuscoli LED che sono anche molto comodi da spolverare poi quando chiudono, immagino. E le sedie, stavo leggendo, le sedie, anche quelle verdi ovviamente, sono rivestite in un morbido tessuto mohair. Qui sto leggendo, e dico mohair nonostante io non sappia assolutamente cosa sia, però suona molto bene. Quindi la domanda è una e una soltanto: ma quanto costa mangiare al Peridot di Hong Kong? Si parte da una base minima di 75 euro a persona. Pensavo molto peggio.
1: Più musica.

canzone non ho ancora visto Il Diavolo Veste Prada 2. E ogni volta che ascolto questa canzone mi viene in mente per un semplice motivo, ovvero che questa è la colonna sonora. Anche se ho sentito opinioni discordanti su questo film. A qualcuno è piaciuta, a qualcun altro un po' meno.

0: sul personaggio di Dracula nel castello lì con quei denti. Adesso fanno anche le canzoni, però come ho già detto in passato, fortuna che questa è venuta bene. Tame Impala, Jenny, Boys Noise. La canzone su M2O si chiama appunto Dracula.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration. Questa sera, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,90 euro.

0: 49 al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: In FM, Lab, su mwo.it.
4: Riepilogando, domenica 7 di giugno, siamo arrivati alle 1 e 1. Ma buongiorno, buon weekend, ciao, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire come sempre con il meglio della musica made in Italy nell'M2 Hit.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

quale, anzi, della quale non ci sono più segreti, perché peraltro è anche uscito un documentario sulla sua vita, il che non ha fatto altro che alimentare in me la volontà di avere prima o poi un documentario sulla mia vita. Certo, spero di essere vivo per vederlo, però questo è un altro discorso. Il Play With Us, il Play With Us, c'è ancora tempo, non vi preoccupate. Prima però abbiamo una canzone nuova da ascoltare, una canzone tutta brasiliana, l'M2Hot, si chiama Jet Ski. M2

paio che unisce due figure di spicco. Uno si chiama MC Melo K, mentre l'altra, quella che sta cantando adesso, è Melody, una 19enne molto famosa. Jazz Key, M2 Hot, novità dell'una su M2O, mentre la prossima è di Justin Bieber. I love you.

Addirittura in tre per questa canzone, Rehab con Shaggy e Michael Patrick Kelly. Rebellion è il titolo. Su M2O la prossima invece è una canzone che cantano solo in due, però due che reggono il colpo molto bene. Sabrina.

0: magari lo avete già conosciuto tramite M2O, è un habitué di queste parti, in particolare un habitué della M2O Chart, la classifica di M2O delle più belle, delle più suonate su quello sulla radio che state ascoltando, che va in onda tutti i sabati sera alle 21 con Ilario. E allora perché ce lo dici di domenica? Ve lo dico di domenica perché qualora ve la foste persa, ieri sera potete andare a riascoltare la M2O Chart sul nostro sito o sulla nostra app gratuita che avete già scaricato.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Brasile, si chiama Como Ouro, raccattata da questa brava ragazza che si chiama Mary Froese, una giovanissima ragazza brasiliana, classe 2003, che, come accade molto spesso in questi anni, è esplosa pubblicando delle cover di canzoni che le piacciono, cantando nella sua cameretta e pubblicandole su YouTube. Nata nel 2003, quindi aveva solo 3 anni nel... non è ancora nata nel 2000.

faccio fatica, dico la verità, faccio un po' fatica con i numeri, vediamo di fare un attimo chiarezza. Indietro di 26 anni, siamo nel 2000 con Kings of Tomorrow, pseudonimo del DJ newyorkese Sandy Rivera, la canzone si chiama Finally. L'M2 Old dell'1 e mezza.

M2O in Italia, ma la musica è tutta della Corea del Sud. Certo, città diverse, però poi alla fine è un paesone. Ci conosciamo un po' tutti in Corea del Sud. Questa è la sua canzone più famosa, And It Goes Like.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

hashtag, lei che la canta. M2O, poco prima delle 2 del pomeriggio. Tante, forse troppe cose da dire su Taylor Swift. La prima cosa che mi viene in mente è che è diventata ufficialmente la musicista donna più ricca della storia, perché il suo patrimonio ha superato i 2 miliardi. Cioè, lei va a fare la spesa, guarda l'home banking, me li posso permettere queste brioche ripiene? Sì, probabilmente sì, perché con 2 miliardi faccio un po' quello che voglio. Si parla di lei anche per il matrimonio, certo, tutti parlano un pochino più di Dua Lipa, che in questo momento è in Sicilia a fare la bella vita, però anche lei si dovrebbe sposare nelle prossime settimane. E a proposito di matrimonio, il fortunato, se non lo conoscete, colui che dovrebbe sposare, usiamo il condizionale, sposare Taylor Swift, è un giocatore di football americano che si chiama Travis Kelce, che nei giorni scorsi, diciamo, l'ha messa un po' in imbarazzo. Erano insieme a vedere una partita dell'NBA, una partita di basket in America, ovviamente le telecamere tutte su di loro. Lui si è gasato, si è alzato in piedi, ha bevuto a canna una birra e lei insomma era un po' contrariata, avrà pensato: mamma mia che bestia che mi sto per mettere nel letto. Successivamente, non contento, è stato inquadrato ancora una volta e lei sveglia a guardare sta partita anche brutta, secondo tutti. Lui si era addormentato. Cioè, un pisolino, nanna, sonno profondo, che brutta figura.

M2O, 5 minuti prima delle 2 del pomeriggio. No, non ci siamo dimenticati del Play With Us, il gioco di questa radio. Un gioco che dura poco, però porta delle cose belle in regalo, eh. Oggi vi regalo telomare e zainetto. Giochiamo tra poco, quindi segnatevi il numero 342 654 321.

0: voce di Zach Abel. La canzone si chiama Bad e l'abbiamo appena ascoltata su M2O. Più musica.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration. Questa sera, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: È proprio oggi, 1212 Celebration. Tra 4 ore, mi raccomando. È domenica, buon pomeriggio, ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire insieme fino alle 3 di questo pomeriggio.

titolo Ears and Ears a chiedere uno stop delle due domenica pomeriggio. Allora buon weekend, chiariamo subito le cose. Il Play With Us tra quanto arriva, arriva tra pochissimo, è praticamente già qua. Quindi vi ricordo 342-654-3210 il numero per giocare. Vi regalo telomare e zainetto, messaggi vocali dove esclamate Play With Us, il vostro nome e la città dalla quale state ascoltando. Tutto chiaro? Perfetto, grazie mille. C'è una novità che noi chiamiamo M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210. E questo è il numero per giocare a Play with us, il gioco di M2O, la radio che state ascoltando in questo momento, qualora non l'aveste capito magari nello zapping. E cosa vi regalo? Vi regalo telomare e zainetto. E chi ha la più fortunata?
3: Play with us. Cecilia da Milano, sì. Un bacio per M2O.
2: Mua, mua, mua. Grazie mille Cecilia e doppio bacio a te e a tutta Milano.
1: Più musica. M2O. M2O. M2O.

0: Molella è colui che ha firmato questa canzone, le 2:25 della domenica pomeriggio. Vi posso ricordare ancora una volta l'esistenza di M2O Plus, perché noi ne siamo molto orgogliosi, essendo l'evoluzione digitale di M2O, con tantissimi nuovi contenuti video su tutti i nostri social, compreso il canale YouTube dove escono tante interviste. Qualche giorno fa è uscita l'intervista di Ale Lippi con Cosmo.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

beve il vino, ma perché lo dice lui, mica perché l'ho visto in giro con la faccia un po' compromessa. Sam Jacobs, I Don't Mind, il titolo della canzone. Sam Jacobs, un DJ olandese che viene giù da una stirpe di ristoratori e di conseguenza ogni volta che fa l'intervista dice la verità: io amo la musica, ma amo anche star bene, e per star bene intendo aprire ogni tanto un paio di bottiglie, giusto così, per goliardia, per amicizia, per familiarità con le persone che mi stanno intorno. Allora, dato che siamo tutti intorno qua alle 2:30, che stiamo per tornare indietro nel tempo nel 94, qual è il primo ricordo che avete dell'anno 1994?

0: poi di matrimonio, ma ci sono anche chi giustamente torna fino ai mondiali in America di quell'anno. E vabbè, quest'anno i mondiali tornano in America, ma senza l'Italia. TLC, Creep, e questa è la canzone, l'M2O delle 2:30.
1: M2O, M2O.

famoso del mondo, non lo dice se stesso, non lo dice la sua famiglia, l'ha detto anche il Papa, perché per esempio qualche giorno fa erano entrambi a Madrid per motivi diversi e il Papa, su domanda, la domanda era: mi scusi signor Papa, ma lei se fosse un giovane preferirebbe andare al live di Balbani oppure venire a sentire un suo discorso papale? E lui ha risposto: no, giustamente preferirei anch'io andare a vedere e sentire Bad Bunny, anche perché alla fine dico sempre un po' le stesse cose, no? Il Papa, la messa, quella roba lì. Comunque Bad Bunny 17

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: Italian Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su
2: All day, all night. All day, all night. What the fuck?

Poco prima delle 3 del pomeriggio, quindi poco prima di salutarci, apriamo per un attimo una parentesi cinematografica, perché comunque di roba ce n'è tantissima. In particolare però si parla di Tom Holland, l'attore Tom Holland, che per chi non lo sapesse, non lo conoscesse, è quello fidanzato da 10 anni, credo, con Zendaya, un'altra attrice top di Hollywood. Ma Tom Holland, diciamo, è conosciuto nel settore non soltanto perché poi la sera torna a casa e va a letto con Zendaya, ma perché è uno che spoilera. Nel senso, è uno che si lascia scappare dei dettagli che invece non dovrebbe sui film in cui recita e che va a giro a fare promozione, interviste e quant'altro. Quindi ogni volta che lo intervistano c'è l'ufficio stampa col coltello tra i denti: Tom, Tom, non dire sta roba, non dire sta roba. Cosa che invece è successa per esempio ultimamente quando era in giro a promuovere Spider-Man, oppure tutto il mondo della Marvel, Avengers e quant'altro. Lui ogni tanto ha tirato fuori: no, ma alla fine Iron Man non è morto, ma alla fine Capitan America, cioè, insomma, dice delle cose che non dovrebbe. L'ha fatto di nuovo, ci sono cascato di nuovo, e a proposito del film L'Odissea, che è un film nuovo che sta per uscire con un cast incredibile diretto da Christopher Nolan, film già criticato, ci ha messo dell'altro Tom Holland. Durante un'intervista c'era anche Matt Damon e lui alla certa si gira e fa: Matt, bravo, ho visto quella scena finale in cui sei con Anne Hathaway, che stai piangendo, che sei disperato, bravo, bravo. Poteva anche non dirlo.

0: Cara Grappa, Ralphie Rosario con Bob Sinclair. L'ultima tra quelle che vi metto io oggi. State bene, arrivederci.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: In FM, Lab, su mwo.it.
10: Sono arrivate le ore 3 del pomeriggio, passate già da un minuto. E allora ben trovati in questa domenica 7 di giugno. Ciao da Claves, pronti a ripartire? Tre canzoni non stop che arrivano adesso.

0: Questa è la voce di Chris Brown con il sound del DJ Benny Benassi nella canzone Beautiful People, sentita qui nella diretta di M2O. È domenica pomeriggio e sono già 9 minuti trascorsi dopo le 3 della giornata del 7 di giugno, giusto per mettere un po' di numeri in fila nella stessa frase. Bentrovati da Claves e Treno Stop che terminano qui e che ci danno il benvenuto sia a voi, qualora doveste aver da poco acceso la radio, sia a me che arrivo adesso e rimango fino alle ore 18, fino praticamente quasi alla domenica sera. Ora sentiamo un pezzo nuovo, abbiamo l'M2Hot in arrivo.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: House Music, il DJ MK che è tornato con questo pezzo, la collaborazione con Poppy Bascom, cantante che sentiamo cantare Zone, il titolo di questo brano nuovo come M.Dot, sentito alle 3.12 del pomeriggio nella diretta della domenica.
1: M2O.

I'm So Tired è una canzone dedicata a chiunque in questo momento stia un po' soffrendo dell'abbiocco, no? Si chiama così, l'abbiocco post pranzo, magari quello della domenica pomeriggio, con Lauv insieme a Troye Sivan. I'm So Tired nella versione remix di Danny Dove, appena sentita su M2O.

una delle ultime canzoni prodotte dal nostro Shorty e si intitola Live Your Life, canzone che abbiamo appena sentito, ore 3:20 del pomeriggio. M2O, la nostra musica in questa playlist pomeridiana. Prima parlavamo, no, della canzone I'm So Tired, parlando del fatto che ci fosse il momento a biocco. Allora ci tenevo a salutare l'ascoltatrice Anna, che sta vivendo il suo momento di relax nella domenica pomeriggio in compagnia di questa musica, che poi però non è che ti fa sempre rilassare, anzi ti tira anche un po' su e ti dà la giusta motivazione per fare delle cose e per vivere al meglio questa giornata. A proposito di musica, a proposito di quello che si sente non solo durante il giorno ma anche e soprattutto durante la notte, abbiamo l'appuntamento con Glitterbox nel Dance With Us della domenica notte, con il sound che vi faccio sentire adesso. Dance With Us.

0: anche questa domenica.
1: Dance with us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata.
9: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

esempio di musica afro house, questo è Kazango, DJ e produttore che arriva dal Sudafrica con Alejandro Garrido, la canzone AIE, quella che stiamo sentendo in onda su M2O. Alla mezza di quest'ora, alle 15:31 minuti, ancora ben trovati e buona domenica pomeriggio con questa che è la nostra programmazione All Weekend Hit, quindi insomma cerchiamo di concentrare un po' di più le nostre hit all'interno della musica che senti qui su M2O nel weekend. E poi, a proposito di musica che ha a che fare con la stagione nella quale ci troviamo in questo momento, c'è un pezzo che usciva nel 2000 e che è stata veramente una delle colonne sonore più importanti dell'estate del 2000, tra le partecipazioni al Festival Bar e gli ascolti in radio. Torna nella sua versione remix in onda nel 2026 come M2World. Loro sono Paola e Chiara e questa è Vamos a Bailar. M2.

Vamos, vamos, vamos a bailar. Questa è la canzone di Paola e Chiara, la versione remix, l'estate del 2000, 26 anni fa, che torna nell'estate del 2026 con l'appuntamento dell'M2Old. Oh, a proposito di cose che sono già successe quest'estate, c'è stato questo weekend il matrimonio, anzi proprio ieri, di Dua Lipa, e si è sposata prima a Londra e poi ha festeggiato a Palermo. E allora Dua Lipa la sentiamo adesso, questa è sua song su M2O.

dei primi anni 2000, che era stato già preso e remixato, era stata già creata una versione dance di questa canzone da Martin Solveig. È successo anche nel 2026 con Jonas Blue e questa è la versione che sentiamo. Ora ci sono Bizarrap insieme a Quevedo.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.

Volevo capire insieme a Marrakesh, ore 15:49 minuti, la diretta DM2O con questa canzone appena arrivata a questo punto. Allora, a proposito di Madame, a proposito del weekend del quale ci troviamo, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori che sono passati dal Parco Sempione di Milano per Party Like a DJ, la festa della nostra sorella maggiore di Radio DJ, in cui ci siamo anche noi, o meglio c'eravamo ieri mattina con Walter Pizzulli, Feminine Friends, un sacco di ascoltatori della famiglia di Walter che abbiamo conosciuto e incontrato, con cui abbiamo trascorso tutta la mattinata. E anche un saluto, perché poi mi è arrivato un messaggio al numero 342-654-3210 che testimonia il fatto che c'è qualcuno che sta arrivando all'Arco della Pace per il concerto di questo pomeriggio, perché in realtà inizia alle 18 con Madame anche sul palco. Perché? Perché ci sarà 1212 Celebration, i migliori artisti della scena rap italiana, per celebrare la trasmissione radiofonica che ha dato anche proprio vita al rap in Italia, cioè 1212, prima su Radio DJ negli anni 90 soprattutto, e poi su M2 adesso con WAD. Breve recap di chi ci sarà questa sera: abbiamo citato Madame, visto che l'abbiamo appena sentita con Marra, ci sarà anche LA, ci sarà Taiwan, ci sarà Emi Skill e Sottotono, Frankie Energy, Ernia, Neffa, Fabri Fibra. E quindi, se però non sarete con noi questa sera, vi invito a dare anche un'occhiata, a spulciare i social di M2O, perché ci sarà un racconto che permetterà a tutti gli ascoltatori che vorranno comunque sbirciare quello che succede oggi di esserci, anche se non sarete fisicamente lì. Noi adesso andiamo avanti con la musica. Becky Hill insieme a Sigala fanno questo pezzo, si intitola Heaven on My Mind.

canzone che è stato un vero e proprio fenomeno delle ultime settimane, Tame Impala e Jenny. Una canzone che nasce solo come quella di Tame Impala, poi arriva Jenny e poi arriva anche Boys Noize che crea questo remix del pezzo Dracula. Bisogna pronunciarlo così, Dracula, come lo dicono loro. A 6 minuti, anzi no, 4 minuti, scusate, dalle ore 4 del pomeriggio. Ok, questa radio si chiama M2O, io mi chiamo Claves e tra le canzoni che sono in programma nella nostra playlist oggi c'è anche un grande classico dei primi anni 2000 della dance fatta in Italia, remixata poi dal DJ David Penn. Loro sono i Double D e questa è Found Love.

0: M2O. David Penn remix di questa canzone che ha fatto la storia della dance fatta in Italia. Questo è il pezzo che ci ha portato a un minuto e mezzo dalle ore 4 del pomeriggio. E la diretta di M2O in questa domenica pomeriggio continua.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Pochi, anzi pochissimi secondi ci separano dallo scoccare delle ore 16. Ed è proprio lei la radio che stai ascoltando, M2O. E adesso cosa c'è? C'è la nostra musica italiana e noi la chiamiamo M2Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

M2 Hit, la musica italiana su M2O all'inizio dell'ora con i nostri remix, la nostra versione dell'M2 Hit. Questa è la nostra canzone, ma soprattutto questa è la nostra musica che continua con i Treno Stop. Adesso Madonna e Sabrina Carpenter.

0: pezzo che ha fatto la storia della musica dance dal 2008, Eric Fritz con Piano. Questa è la canzone che abbiamo messo al termine del non stop. Ore 16 e 8 minuti, appena arrivate, appena scoccate in questa diretta pomeridiana. Domenica 7 giugno, ciao da Claves e bentrovati in questo che è il nostro solito appuntamento della domenica pomeriggio e della diretta del pomeriggio del weekend. Oh, non abbiamo ancora giocato al Play With Us, lo dico perché gli ascoltatori vogliono sapere, la gente vuol sapere, e allora sappiate che da qui alle ore 18 arriverà un appuntamento per il nostro gioco. Adesso, a proposito di appuntamenti fissi che ci sono all'interno delle nostre giornate, musica nuova in arrivo con l'M2Hot firmato da Kygo.
1: M2Hot

è tornato alla produzione e per questa canzone nuova, dal titolo appunto Heaven on Your Mind, ha scelto Dan Timinsky, cantante musicista americano che ha lavorato con lui a questo pezzo e che ha prodotto il brano sentito come M2Hot su M2O. La prossima è di Lil Nas e si intitola Montero.

produzione piuttosto nutrito dietro a questo pezzo. Allora ci sono Steve Aoki, Sam Felt e Xandra, i DJ che hanno lavorato al pezzo, poi suonato anche dalla sapiente chitarra di Nile Rodgers e dalla voce di Zach Cable, è diventata I'm Going Out, campionando lo storico pezzo di Diana Ross. M2O, e questa è la canzone che abbiamo messo. Ora c'è un pezzo che fa parte della nuova produzione del DJ Robin Schulz, DJ che sentiamo spesso e che sentiamo anche adesso con la canzone in sottofondo. Quella nuova si intitola Better Times su M2O.

0: Una bella canzone dal titolo Better Times. Chi l'ha prodotta è il DJ che si fa chiamare Robin Schulz. No, che si chiama poi tra l'altro Robin Schulz, non solo che si fa chiamare. Lui l'abbiamo conosciuto un po' di anni fa, una decina d'anni fa, con le sue prime hit, le sue prime produzioni, anzi anche i suoi primi remix, perché poi lui è iniziato così, con dei remix e poi con delle canzoni che ci ha regalato nel corso degli anni, come quella che abbiamo appena sentito alle 4:20 del pomeriggio.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: We are M2O. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. We play
7: every day.
8: Come on.
9: All weekend hit.
10: Solo hit.
11: Nel weekend di...

imparati a conoscere negli ultimi anni come un duo di produttori in grado di tirare fuori delle hit dalla pista da ballo che sono sempre molto riconoscibili, e lo è anche questa canzone diciamo con la quale loro si sono fatti conoscere anche proprio in tutto il mondo nelle ultime settimane. I due DJ Another con Talk to You in onda su M2O, canzone che è già diciamo stata messa all'interno delle categorie, anzi della categoria delle canzoni che d'estate si ballano più volentieri, come in questo caso che è uno di quei pezzi che già dalla scorsa primavera, da questa primavera, visto che poi ufficialmente siamo ancora in primavera, però da quando arriva giugno per me inizia anche l'estate. Insomma, l'abbiamo sentita quasi alla mezza dell'ora, nel senso che sono le 4:27 minuti, ma noi abbiamo già pronto un M2 Old che in questo caso ci riporta nel cuore degli anni

Stacca qui, articolo 31, J-Ax e DJ Jed direttamente dai primissimi anni 90 e dall'inizio anche della loro carriera, con questo pezzo un po' con un po' di doppi sensi, ecco, diciamo, però tipico anche, no, di quel modo di parlare, di quel linguaggio degli anni 90. Questo è il nostro M2 World, dicevamo, dal 1993, appena ascoltato è arrivato la mezza dell'ora, adesso lascia il posto a Bob Sinclar.

Arthur Baker, questa è la loro canzone insieme appena sentita su MBO. Ora ci spostiamo di sound, parliamo così, con Rosalia e Cardi B, la loro versione insieme della canzone Despecha.

0: M2O.
1: Mass musical
0: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Religion, dice così Bibi Rexha, con questo pezzo che si intitola così New Religion e che in realtà è una canzone di qualche anno prima dei Faithless Insomnia, che è stata campionata, come si dice in gergo, ed è stata poi riutilizzata da lei su questo pezzo.
1: Wey, Claves!
0: Ciao! Che succede?
1: Finito di lavorare.
0: Bene. E
1: vado
0: poi?
1: A casa in compagnia della vostra musica.
0: Oh, che bella, questa è un'informazione molto molto molto bella. Perché? Perché quando si lavora nel weekend, no? Ci serve sempre qualcuno che ti dà anche un po' di conforto in più. E allora noi siamo qua anche per questo. E la nostra musica è qua anche per questa motivazione. Ore 16:47 minuti, ancora insieme per un bel po', cioè fino alle ore 18 con la nostra musica, con il nostro Play With Us che arriverà a sorpresa. Anzi, ne approfitto anche per fare una cosa, e cioè ricordare il numero 342-654-3210, molto utile per mandare un messaggio tipo quello che avete appena sentito, ma soprattutto poi più tardi per provare a vincere i nostri premi. A proposito di musica e di persone che stanno tornando a casa, come l'ascoltatrice Elena che ha appena mandato questo messaggio, il prossimo pezzo in realtà parla dell'esatto opposto, cioè di quando non vuoi andare a casa, di quando magari sei arrivato alla fine della serata, il DJ smette di mettere la musica e tu vorresti rimanere lì. Medusa insieme ad Eric Camomile, la canzone è The Wanna Go Home.
2: Più musica.

0: la voce di Anne Byrne con il remix di Oliver Heldens. Queste tutte le informazioni utili che servivano all'ascolto di questo pezzo, canzone che ci ha portato a pochi minuti dalle ore 5 del pomeriggio, un'altra ora che trascorreremo insieme tra pochissimo su M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration. Questa sera, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: M2O Cinema.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A volora! Dai,
9: dai, dai, dai, dai.
5: No. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
4: M2O Cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: In FM Lab su m2o.it.
15: Le ore 5 in punto appena scoccate, domenica pomeriggio, con la diretta di M2O. Senti il nostro sound che arriva in tutte le vostre case, in tutte le vostre automobili, in tutti i vostri telefoni, insomma ovunque, ora con i treno stop. M2O.

0: Avicii con questo pezzo che ci riporta nell'anno 2013 e in un album dal titolo True, da cui sono arrivate, da cui erano arrivate diverse hit di Avicii in quel periodo lì, che è stato un periodo molto molto fortunato per la sua carriera. Ora qui su M2 ho sentito al termine del No Stop canzoni che erano partite con le Pussycat Dolls insieme a Busta Rhymes con la loro Doccia, poi in mezzo c'era anche Metaboy e Samsara, Yalla e il titolo di quella canzone. Ora ben trovati, ora è 5:08, la nostra diretta va avanti, allora vedo arrivare all'orizzonte, visto che stiamo andando avanti, un M2 Hot. Questa si intitola Jet Ski, l'M2 Hot è la canzone nuova all'inizio di quest'ora.
1: M2 Hot.

0: po' di sound che arriva dal Brasile, un po' di sound brasileiro con Predo Sampaio, che è il produttore DJ brasiliano. Ha messo insieme due artisti, anche loro brasiliani, MC Meno K, insieme anche a Melody, la voce femminile di Jesky, il nostro M2Hot. La musica nuova che lascia il posto a un pezzo di Duke Dumont, Red Light, Green Light.
1: Beat up a little bit. Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
2: Red light.

Joe, e allora è tornato però il momento in cui si pensa anche al sound della domenica notte, perché il nostro Dance With Us c'è tutta la settimana, non solamente il sabato, non solamente il venerdì, ma dal lunedì alla domenica. E nella domenica c'è uno dei radio show firmati dall'etichetta numero uno nel campo della house music, nata nel 1999 a Londra, la Defected, con il radio show che senti la domenica notte a Luna su M2O, con il sound che vi faccio sentire adesso.

0: Infected e il loro radio show in Dance With Us di M2O, che c'è ogni notte, la domenica notte a luna, con il sound che vi ho appena fatto sentire adesso qui. Dance With Us. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Se resto allaccia la libertà!
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Boys, artista che arriva dallo Zambia, che crea questa musica dal titolo Let Me Be, scelta per voi e recuperata in onda qui nella diretta di questa domenica pomeriggio, che va avanti con il sound che si alterna, no? Che cambia rispetto anche alle canzoni che vi stiamo proponendo questa domenica pomeriggio. La radio si chiama M2O, ben trovati ancora da Claves, anche magari agli ascoltatori che hanno da pochissimo acceso su questa radio, che si sono fermati su questa radio. Fermatevi, fermi, perché abbiamo adesso una canzone che ci riporta nel passato, che ci riporta nell'anno 2000 per la precisione, con un M2Old dal titolo Cadaves. Loro sono i Negro Can e questa è la canzone scelta per voi alla mezza di quest'ora.

the Sun, una delle ultime produzioni firmate da Yugel, il DJ che ci ha conquistato negli ultimi tempi con le sue canzoni. Mi viene in mente per esempio una delle ultime, cioè Jamaican. Questa qui, Moving to the Sun, l'abbiamo appena sentita. Ora questa si intitola In the City.

0: Noi due o
1: con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
2: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì! Adesso sì!
3: DJ Parade con Albertino e Fargetta, il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

la sua canzone dell'estate, almeno una delle ultime canzoni di Samurai J, che porta con sé questo sound molto, molto estivo e che diciamo lui ha anche raccontato all'interno dell'intervista che ha fatto con Albertino durante una delle puntate di qualche settimana fa di Albertino Everyday. Ancora ciao da Claves, ancora insieme tra l'altro per un po' con un Play With Us che dobbiamo assegnare con J Balvin e DJ Snake, canzone che oggi abbiamo scelto per permettervi di giocare al numero 342-654-3210. Regalerò il telomare e lo zainetto di M2O, i nostri premi, diciamo in versione un po' più estiva. La serata poi di M2O continua perché dalle ore 18, quindi fra pochissimo, se avete perso la puntata del DJ Time di questo weekend, ci sarà la possibilità di riascoltarla, e dalle 19 con 1212, ma dalle 21 arriva anche la diretta extra, quella della domenica sera. Questa domenica ci sarà Marlene. Ora però, in ordine cronologico, visto che abbiamo fatto un po' l'elenco, il menù del resto della serata, c'è la prossima canzone che è un rifacimento di un pezzo molto molto famoso di Fatboy Slim, che è stato fatto da Rita Ora con tra l'altro la collaborazione, diciamo proprio il consenso di Fatboy Slim, che ha collaborato insieme a lei e insieme hanno realizzato il pezzo che sentiamo ora. Si intitola Praising You.

0: FM 2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, se puede.

0: definitiva dei nostri premi. Allora, tra i tanti messaggi, però, abbiamo fatto vincere solamente una persona, come accade sempre al Play With Us. Senti qua.
1: Play With Us, Domenico da Milano.
0: Eccolo, Domenico da Milano, hai sentito il tuo messaggio in onda? Significa solo una cosa, che a casa tua arriveranno i nostri gadgets.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Tonto, questo è il sound di J Balvin e di DJ Snake insieme con questa canzone che oggi è stata scelta da noi per voi come canzone del Play With Us. I messaggi arrivano e sono arrivati puntualissimi al numero 342-654-3210 nella speranza di vincere lo zainetto e il telomare firmato M2O, la versione

L'avevo già detto e lo dice anche lei all'interno del pezzo. Ultimo pezzo tra l'altro di oggi, 30 secondi che ci separano dalle ore 18, dalle 6 di questa sera. Vi lascio con il DJ Time e il resto della serata di M2O. E noi ci sentiamo quando? Beh, ci sentiamo il prossimo weekend, dalle 3 del pomeriggio. A presto, fate una buona settimana da Clubes. Ciao!

0: It's DJ time again, anche questo weekend, qui da M2O dalle 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio ancora su M2O e il venerdì sera in replica su Radio DJ, programma storico, programma che insomma ha un po' come obiettivo quello di raccontare la musica dance a partire dagli anni 90 in poi. E ciao, sono Albertino.
1: Fermi tutti!
0: Cosa?
1: Fermi tutti, adesso sì.
0: Prima no.
1: Prima non c'era capito.
0: Adesso sì.
1: Sì, sì, sì.
0: E adesso hai capito chi sono.
1: Si sono accesi i fari, sì, subito. Appena tu dici ciao, sono Albertino, si illumina.
0: Sei Fargetta tu.
1: Sì, grazie.
0: Fa.
1: Sì.
0: Bene, Mario, come sempre con me in regia, Fargetta ci raggiungeranno prezioso per il disco prezioso e Molella col suo Megamix. Vi racconteremo una storia, ma probabilmente già lo sapete. Tutto questo è DJ Time.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: It's DJ Time!
1: Il DJ Time di sabato 6 giugno comincia così, con The Superman Lovers. Siamo nel 2001 e questa canzone si intitola

A cominciare, rimaniamo in Francia con Cassius. Questa canzone è uscita nel 1999, si chiama proprio Cassius 1999.

Cassius in the House, un duo francese, purtroppo uno dei due componenti del gruppo tragicamente scomparso pochi anni fa. Questa era Cassius in the House, Cassius 1999. E DJ Tybe continua con un pezzo di storia della musica house. Siamo nel 1997 con il DJ producer Todd Terry. There's something going on.

una delle sue migliori produzioni, ancora attualissima. Adesso c'è questo grande ritorno della classic house, molti DJ anche che stanno suonando musiche moderne, diciamo, spesso dedicano i loro DJ set a questo momento storico che probabilmente è il più bello musicalmente. Todd Terry, Something Going On. Prima di arrivare al disco prezioso, Feel It. Questa è una produzione italiana del 1999. Narius Dubwork, Daryl Pendant.

0: quindi è stato un inizio abbastanza pettinato, prima con The Superman Lovers, poi Cassius, Todd Terry e Nerius Dubwork. Ma adesso ci pensa Giorgio Prezioso a spettinarci tutti col disco Prezioso.
1: Quindi?
0: Quindi? Quindi? Mo mi aspetto che ci spettini, Gio. Ci spettini?
2: Certo! Vi spettino con Pnau e Medusa. Poi abbiamo
1: Calvin Harris, David Guetta, Missy Elliott, Black Eyed Peas e di nuovo David Guetta.
0: Ah, ecco, con Sexy Beach. Allora sentiamo il disco Prezioso di

0: Missy Elliott con I'm Really Hot, Black Eyed Peas, I Got a Feeling e David Guetta con Sexy Bitch.
1: Tre novità
0: per continuare la puntata di sabato 6 giugno del DJ Time. La prima è intitolata Better Times, la nuova di Robin Schulz.

0: Quindi nel DJ Time, Better Times. In effetti si può anche usare come slogan, cioè Better Times with DJ Time, cioè tempi migliori quando ascolti il DJ Time. Ti è piaciuta?
1: Bella, bella, sì.
0: Dammi 3 punti almeno.
1: 3 punti!
0: 3 punti per me stesso. Dopo Robin Schulz, per continuare, John Summit, The Vault, Julia Church, questa è Shades

0: Robin Schulz, questo era il nuovo di John Summit, mentre la prossima è l'ennesima produzione di David Guetta, che ne fa una settimana. Nessuno ha saputo dare una spiegazione scientifica e una risposta a tutto questo. David Guetta, Martin Horger, Man Machine è The Past, The Present, The Future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: da sabato 6 giugno M2O, sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, venerdì sera in replica Radio DJ. Adesso una pausa e poi torneremo con Eminem dal 2002, Without Me. M2O.
1: Arriva
2: di M2O.
3: Allora ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Welcome to DJ Time.

0: Era Eminem direttamente da Detroit con la sua Without Me, che è uno dei tantissimi successi del suo repertorio. Rap-pertorio, l'hai capito?
1: Sì, l'ho capito.
0: Sei sicuro che l'hai capito?
1: No, non l'ho capito.
0: Vabbè, dopo te lo spiego.

0: vai.
1: Vuoi sapere?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cosa vuoi sapere?
0: La storia, la storia.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
4: Oggi raccontiamo la storia di Strings of Life. The Rhythm is Rhythm. Belleville, Michigan. 40 minuti di macchina a sud-ovest di Detroit, anni 80. Tre ragazzi afroamericani condividono la passione per la drum machine, i sintetizzatori e la radio, dove ascoltano il programma sperimentale The Electrifying Mojo. Si chiamano Kevin Saunderson, Juan Atkins e Derek May. Passeranno alla storia come The Belleville Three per aver inventato la musica techno. A differenza di quanto si possa pensare, alle origini il genere aveva caratteristiche differenti da come lo conosciamo oggi. Una delle tracce fondamentali è Strings of Life, prodotta da Derek May, con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm. Considerata un classico della musica elettronica, tra i migliori di sempre secondo addetti ai lavori e stampa specializzata, Strings of Life è stata pubblicata in 5 versioni nel 1987. I 7 minuti e 23 della Piano Mix rappresentano una delle melodie più famose di sempre, nonostante sia un disco molto particolare. Prima di tutto, non ha una linea di basso, caso non comune per un disco che fa ballare da oltre 30 anni. Per la sua produzione, Derek May è stato ispirato da una composizione per pianoforte dell'amico e collaboratore Michael James, che il DJ in un secondo momento ha accelerato e arricchito per creare le sue versioni. Alla fine degli anni Ottanta, Strings of Life sbarca in Inghilterra, dove diventa un inno nel circuito underground. In particolare, il disco si lega a doppio filo all'esplosione della rave culture inglese, quella stagione definita Second Summer of Love. Con Strings of Life, Derek May diventa una leggenda della musica techno e Strings of Life un disco immortale, capace di entrare in top 10 nel Regno Unito nel 2005 con una versione cantata da Cathy Brown per il progetto Soul Central.

0: Abbiamo raccontato la storia di Strings of Life, un altro classico della musica house, 1987, uno dei primissimi successi del genere, tra l'altro interamente strumentale, come avete sentito voi stessi. Adesso è arrivato il momento di ospitare Molella, che ci regalerà il suo mega mix. Molella, c'è?
1: Eccomi qua, ciao a tutti.
0: Ciao Molly, tutto bene? Sei pronto?
1: Sì, sono prontissimo anche oggi come ogni sabato, anche in questo primo sabato di giugno, per dirvi i titoli.
0: Se mancano qui dobbiamo finire. Allora dici i titoli.
1: Ok, allora adesso li dico subito tutti io. Parto con il disco di Mario Get Far, che è lì, che mi sta sentendo. Ciao Mario.
0: Ciao.
1: La prima è la tua, Shining Star. Poi ci sarà Bob Sinclair con Steve Edwards and World Hold On, Destination Calabria di Alix Gaudino, The Ultimate Seduction, poi Gala con Everyone Else Inside, Turn Up the Bass di Tyree e per chiudere Captain Hollywood con More and More.
0: Bene, allora ascoltiamolo insieme, il mega mix di questa settimana di Molella.
1: Sulle mani,

0: Era il mega mix di Molella di questa settimana nel DJ Time di sabato 6 giugno. Ringraziamo Molella l'episodio di Molella.
1: Sì.
0: È un episodio? Non è un episodio.
1: No.
0: Si chiudeva con More More More di Captain Hollywood. Infatti noi ne abbiamo ancora More More More. Abbiamo ancora musica. Un finale pazzesco di questo fine settimana dal 1999, Funky Green Dogs.

0: 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio in replica, ancora in replica su Radio DJ il venerdì notte. E vi ricordo che se non vi basta potete scaricare le nostre app o andare sui siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Cioè, cosa vuol dire?
1: Poi, sì, che te la puoi ascoltare quando vuoi e come vuoi.
0: Tre punti per far jetting.
1: Grazie.
0: Questi sono i Living Joy con Dreamer.

0: più famosa era Pleasure from the Bass. E con Pleasure from the Bass si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, che poi è sempre Mario, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
1: Sì.
0: Allora grazie a tutti, facciamo prima.
1: Esatto, sì.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend, saremo qui di nuovo con la musica del DJ Time dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica e poi ancora replica su Radio DJ. Grazie Mario, buon fine settimana a tutti e alla prossima con il DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Si è parlato molto di Kanye West questa settimana perché è stato annullato il concerto italiano in programma a luglio, anche quello di Travis Scott a Reggio Emilia, e quindi molte polemiche, addirittura politici che parlano solitamente di politica si sono espressi sulla questione, anche un Matteo Renzi che effettivamente dice: lasciate che i rapper facciano i rapper. E quindi non che le procure e le istituzioni intervengano su un tema così bollente. Anyway, cominciamo.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker. 1, 2, everything brand new.

Arsi, tormento, c'è anche Ernia, questo pezzo che è tipicamente R&B e rap assieme. Un suono che Tormento ha praticamente disegnato in Italia, sin dai tempi dei Sottotono, che in un momento, in un periodo in cui il rap era così abbinato ad un immaginario musicale fortemente schierato anche politicamente, o comunque molto molto legato alle rime e basta, Tormento è stato sicuramente uno dei pionieri anche dei ritornelli R&B. E continua a mantenere questa cifra stilistica. Pezzo appena uscito, Allontanarsi. M2 1 2 1 2

yawning. Let's go. Barking Rams. Canzone che ebbe tanto successo in quel periodo, siamo nel 2017 e siamo su quel tipo di visione un po' caraibica, un po' afrobeat, un suono che poi avrebbe conquistato le feste e i dance floor negli anni successivi, quindi questa Barking è sicuramente pionieristica. Siete su M2O, ladies and gentlemen.

Beba con Jake La Furia. È stata nostra ospite qualche settimana fa, Beba, con una puntata di Exclusive, il podcast di 1212 che potete sentire e vedere su tutte le piattaforme, YouTube, Spotify. Si è parlato molto di quella puntata perché era abbastanza infuocata. Beba on fire. Cercatela su YouTube o Spotify. Beba a Exclusive.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Yeah. One, two, one, two. Every day.

Questo si chiama Genis e poi c'è un acronimo, cioè STFU, che sta per Shut the Fuck Up. Abbastanza estremo in questo pezzo Drake, da uno dei tre album usciti ormai 10 giorni fa, nello stesso giorno, tre album. Questa è presa da Iceman, Champagne Papi, Drake. 1, 2, 1, 2. Sento il profumo di classico adesso. Un classico dei Fugees nell'M2 Old di oggi.

Mike's. E poi citano anche personaggi anche della musica, ma anche del cinema. C'è anche Alec Baldwin citato in questo pezzo, ma anche Tracy Chapman. Many money, say, say, say, many money, many money. How many mics? M2 Old di oggi, i leggendari Fugees.

0: Black Eyed Peas Style e Will.i.am. Canzone che ha ormai quasi 20 anni. I got it from my mama.
1: 1, 2, 1, 2 M2O. This is for you.
2: M2O. DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.

0: It's DJ time
1: su M2O. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Blind God. Canzone molto dolce questa qua, soprattutto per le atmosfere abbastanza morbide, grazie a Dominic Fike, che ultimamente è ultra virale con la sua canzone Baby Doll, canzone che dura 1 minuto e mezzo, quella lì, in puro stile TikTok music. Qui invece dura un po' di più. C'è anche Kenny Mason. Si chiama Find God. Questa invece è Femme Fatale. G-Eazy con Coily Ray.

1, 2, 1, 2. Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.

ma anche potrebbe dire Will Smith. Benvenuto a Calabasas, perché abbiamo pubblicato anche un post sull'Instagram di M2O. Ha girato molto la notizia della grande casa di Will Smith a Calabasas, siamo sull'altra costa rispetto a Miami, che è talmente grande che ha due codici postali differenti, cioè due cap, un cap in salotto, un altro cap

0: cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.
1: Visiera a becco, Sfera e Basta su M2O, un classico di Sfera e Basta. Diciamo pure la Bohemian Rhapsody della trap, Bohemian Trapsody. È che è sicuramente un inno questo qui, perché è cresciuto da adolescente nel periodo 2016. Canzone che ha aperto le porte ad un mercato discografico che non esisteva prima,

che ha portato Sfera Ebbasta ad essere sicuramente il più forte in quell'area, ok? In quel territorio d'azione. King della trap, Sfera. Uno che la trap l'ha disegnata nella storia è Lil Wayne.

0: no, no, no. Damian Marley, Stephen Marley, ospiti di Eve.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiustea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiustea.it. Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

Swag Music. Sta girando molto bene questo pezzo nuovo di Arti 5, anche lui è stato ospite del nostro podcast, il podcast di 1212. Esce una puntata a settimana, lo puoi ascoltare o anche vedere su YouTube o su Spotify. Cerca Exclusive, scritto con 3X. Tempo fa una bella, bellissima, piacevole puntata anche con Arti 5.

I'm Sorry Miss Jackson, classicone degli Outkast, anno 2000, Miss Jackson, che poi ha avuto tante leggende. Chi fosse questa signora Jackson? Molti sostengono, anche se poi lei avrebbe smentito, essere la mamma della fidanzata di Andre 3000, uno dei due Outkast dell'epoca. La sua fidanzata era Erykah Badu, quindi la Miss Jackson sarebbe metaforicamente la mamma di Erykah Badu. Poi ha smentito. Ci piace pensare che sia lei, ci sta.

0: Vladimus. Partì così nel 2016-2017 la carriera storica, ormai quasi 10 anni al top, la carriera di Cardi B. Questa è Bodak Yellow. 1-2-1-2 MX2O. This is for you.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Check, hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.

Love, Infinity Love, Marra Guè, super coppia irripetibile del rap italiano, che il prossimo settembre, 12 e 13 settembre, tornano assieme sul palco per la celebrazione di Santeria, album epico di cui si spera anche che possa esserci un episodio 2. Il concerto è in partnership con Radio DJ M2O, Marra Guè, Santeria.

Come vuoi, mio brother Geolier. Si è aperta la sua estate di concerti negli stadi, ieri a Termoli, anche oggi a Termoli, anzi no, poi settimana prossima a Milano, stadio San Siro il 13, poi Roma, due date all'Olimpico di Roma, poi

0: Oh baby, Notorious B.I.G. Biggie Smalls, rest in peace. Juicy, canzone del 1994, epica, di Biggie, B.I.G. And if you don't know, now you know. È l'ultimo di 1212 di oggi. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend qui su M2O dalle 19 alle 21 come ogni sabato e ogni domenica, e poi in settimana una nuova puntata del nostro podcast che si chiama Exclusive. Si scrive con 3X, lo puoi sentire, vedere su YouTube, Spotify e dove vuoi. And if you don't know, now you know.
1: 1212 M2O, this is for you.
2: M2O Cinema.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon'ora.
10: Dai.
6: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
2: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: In FM Lab su M2O.it.
13: Le 9 in punto, domenica sera. Ciao, sono Marlene. Come va là fuori? Che ne dite? Metto su 3 non stop? Lo faccio subito.

0: La canzone di Katy Perry, 21:08, domenica sera. Io arrivo fresca fresca da 1-2-1-2 Celebration all'Arco della Pace per il Party Like a DJ che sta continuando, e arriva subito un bel messaggio oggi.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: La forza della radio di M2O, che comunque riuscite sempre a dare ritmo alla giornata,

0: a dare sempre delle ottime sensazioni.
1: E niente, poi Giuseppe si perde, ma il messaggio era bellissimo. Mettiamo una canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Non so se si era capito, ma sono pugliesi. Wanna. Il nostro M2 Hot con incursione. Ehi, c'è un'incursione qua.
1: Mamma mia, ma che serata!
0: Wow! Su M2 Hot. Ci andremo a te?

Magnetic. Si chiama così la canzone di The Bauza, il trio norvegese. Dai The Bauza a The Modo è proprio un attimo. Tiesto insieme ad Eva Max la domenica sera qui su M2O.

0: con Clooney, Free Your Mind. M2O 342 654 321 0, questo è il nostro numero.
1: Ciao Marrello.
0: Ciao.
1: Con la tua musica mi fai dimenticare che oggi è domenica,
0: ecco,
1: e domani inizia la settimana.
0: Aia.
1: Soprattutto che adesso sto andando a lavorare.
0: Ecco, non volevo chiedervi come siete messi là fuori, perché so che la domenica sera è un po', c'è chi è fuori a cena e chi invece niente, lavora. Io mando un saluto a tutti, ma state qua con me fino alle 11.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.

0: every day.
1: All weekend hit.
2: Solo hit.
0: Nel weekend di.

mask sempre a portata di mano e le cuffie sempre in testa. Perché? Per comporre ovunque a ogni ora del giorno. Dice questo Kid Khalif di questa canzone anche che abbiamo appena ascoltato, Duro, che è nata proprio così, da un flusso creativo. Camminava col registratore in mano perché, dice, mi risuonava in mente una melodia su cui avevo iniziato a canticchiare parole a caso in una lingua non ben definita, ispirata allo spagnolo, ed ecco qua che mi è uscita fuori questa canzone. L'abbiamo appena ascoltata insieme qui su M2O. Ciao, sono Marlene, siamo insieme fino alle 11 e poi da domani torniamo a sentirci a mezzogiorno. Adesso vi porterei, se siete d'accordo, nell'anno 2000. M2 Old.

0: Soul Soul Nugget. M&S present The Girl Next Door. Bello, questo M2 Old.
1: Li ho portati nel 2000.
0: Domenica sera, M2O. Qualche ricordo sbloccato. Più musica.
2: Più musica.

0: 3, 2, 1 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

si chiama proprio così, Flamenco Paranoia. La canzone di Samurai J, che così come la sua ossessione, probabilmente sarà una delle hit estive, una delle canzoni che ascolteremo di più quest'estate. Succede anche nel cinema che ci siano delle hit, dei cult, dei capolavori indimenticabili che anche dopo 40 anni, per la precisione 42, vengono ancora festeggiati in tutto il mondo. Perché proprio ieri, sabato 6 giugno, è stato il 42esimo anniversario del primo film dei Ghostbusters. E quindi a New York, nella famosa caserma, la Hoogenlader, dove è comunque una caserma dei pompieri che è ancora funzionante, ma è sempre il simbolo di quel film lì, e i pompieri sono molto gentili, molto disponibili, e intanto se tu ci passi davanti in un qualunque giorno dell'anno ed è aperta per caso, ti invitano a entrare, ti fanno fare un giro. Ma il 6 di giugno è proprio il giorno, il Ghostbusters Day, quindi davanti a quella caserma e poi in tante altre location in cui è stato poi girato il film, si possono fare dei tour guidati e ci sono fan da tutto il mondo che arrivano vestiti da Ghostbusters o personaggi del film. Dall'Italia si poteva assistere a una specie di maratona, ecco, la maratona film, bellissima comunque da fare. Però ecco, certo, essere a New York proprio nel giorno dell'anniversario dei Ghostbusters sarebbe stato, perché ormai è passato, una gran figata, possiamo dire.

dirlo, ma magari qualcuno di voi, visto che gli international sono sempre tanti, è là o ci è stato, o se eravate là raccontatemelo immediatamente. Io intanto vi faccio ascoltare Iman Beck.

I Don't Mind. Voce incredibile quella di Ezra Nuray insieme a Sam Jacobs. Domenica sera sei su M2O. Subito. Hi.

0: Wanderlust. Clapton.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Le 10 in punto domenica sera. Ciao. Io metterei su un M2 Hit. Sono Marlene, con me fino alle 11.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O. M2 Hit.

con la voce di Piero Pelù si chiude questo M2 Hit di Italian Remix. Le 10:03, M2O, più musica domenica sera, c'è anche Pitbull. Don't stop the party.

Peak con Becky G, la domenica sera alle 10:08. Ciao, sono Marlene, fino alle 11 stiamo insieme. Come va là fuori? Personalmente mi sto portando addosso la carica del 1212 Celebration, la seconda giornata del Party Like a DJ che abbiamo vissuto, spero anche con molti di voi, all'Arco della Pace. 342-654-3210, segnatevi il nostro numero, perché questa sera, ovviamente anche questa sera, si gioca al Play With Us. Vi regalo telomare e zainetto. Quando sentite J Balvin e DJ Snake con Tonto, quello è il momento di mandare un messaggio.

tornato MK. È tornato con questa canzone che si chiama Zone, la voce di Poppy Bascom. M2 Hot, la novità delle 10:10.

0: FM2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, se puede decir.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Telomare e Zainetto, di chi sono questa sera?
3: Buonasera, Fabio da Cattolica, play with us.
2: Ma buonasera a lei, Fabio da Cattolica, bravissimo, hai vinto tu, ti chiamiamo noi, non devi fare nulla.
1: M2O, più musica.
4: Keep us dancing. All these things that we took for granted.

0: Night, David Guetta con Jennifer Lopez. Fatemi fare un po' di saluti sparsi all'ascoltatore o all'ascoltatrice col nome più strano del mondo, Cornel o Cornel da Rovigo, alle ragazze Carmen e Teresa e anche a chi sta lavorando come Nunzio dalla pizzeria I Due Fratelli di Salerno con la radio accesa in cucina. Che bello, grazie, state qua.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

Casango, Alejandro Garrido, M2O. Che ore sono? Sì, è quell'ora lì. Vi devo portare indietro nel tempo e lo faccio molto volentieri. Andiamo nel 1996 ad ascoltare Boris Lugosch dalla Germania, dove la club culture è sempre importante, da sempre, e sta per diventarlo ancora di più perché il governo tedesco vorrebbe riclassificare i club come spazi culturali e artistici anziché come solo luoghi di intrattenimento. Questo è un bellissimo segnale, come sempre, che arriva dalla Germania.

poco fa. Ecco, questo è stato proprio uno dei primi brani di Boris Dlugosz ad avere un grande successo, a diventare una hit da club per questo basso potente che faceva scatenare la pista da ballo. Keep Pushing. 1996, il nostro M2 Old, quello delle 10:30 qui su M2O.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

capire la canzone di Madame con Marrakesh, cantata poche ore fa, vista live, proprio sul palco di 1212 Celebration all'interno del Party Like a DJ. Ha cantato non solo questa, Madame era una delle artiste presenti ovviamente, ma ha fatto una sorpresa al suo pubblico. Come chiusura ha detto: guardate, io un'ora fa ero in studio e ho chiuso un pezzo, proprio un'ora fa, e ho detto: ma perché non farlo sentire live per la primissima volta, proprio appena nato sul palco questa sera? Non lo so neanche ancora a memoria, perché davvero vi giuro è proprio appena nato. E così ci ha spoilerato questo pezzo. Se volete farvi una micro idea, potete trovare un video sul nostro profilo Instagram. Intanto su M2O Madonna.

Pump It Up, Endor. Sono quasi le 11, ci dobbiamo quasi salutare. Ho detto quasi. E ascoltiamo ancora un paio insieme. Questa si chiama Lie to Me.

francese Uchel insieme a French Montana. Questa si chiama One Night e con questa io davvero vi devo salutare. Adesso c'è Dance Revolution e io torno domani a mezzogiorno, vi aspetto, ciao.

0: puntata di Dance Revolution. M2O, la radio, Albertino al microfono, c'è Shorty regia.
1: Ciao.
0: È la puntata di venerdì 5 giugno, oppure domenica in replica, domenica 7 dalle 11 a mezzanotte, doppio l'appuntamento del weekend di M2O con il meglio della musica da club. Anche questo weekend tante novità, cominciamo con Aaron Hirsch, Ken Below e Boker. Poi c'è la versione remix di Ameme di un classico della musica,

canzoni di Fatboy Slim sono sempre nuove, perché ogni anno escono remix dei suoi brani. Per esempio questa è un remix di Right Here, Right Now, a Dance Revolution. Continuiamo con Rick Silva, novità.

Doesn't make me sweat.

0: brain cells. Green Velvet e Medusa, i Medusa che tra l'altro saranno ospiti di M2O come ogni weekend a partire dalla una con il loro DJ set Dance With Us, quindi questa notte rimanete con noi sintonizzati. Adesso una piccola pausa e tra poco la seconda parte di Dance Revolution.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

Dance Revolution 7 su M2A con Albertino, microfono, shorty, regia, ancora mezz'ora insieme, venerdì 5 giugno, domenica 7 in replica 11 mezzanotte. Questo è Tommy Vinod con Same Man e qui c'è qualcosa degli anni 80 che è stato campionato e risuonato. Poi Alive, anche questa è una canzone degli anni 90, un remix di Just Joe, You're Not Alone.

molto Morning Club, infatti si intitola Morning Coffee, erano i Goodfella, remix by Vintage Culture. La musica di Dance Revolution continua, ancora tre canzoni poi ci saluteremo. Questo è un remix Afro House di Francis Mercier, di Robin S e la sua famosissima Show Me Love. Poi Oluwa Dumbwich, Neil Amorey, Breeze con Feelings, e per chiudere Camel Fat, Josh Gigante, e il brano si intitola

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.

best club in the world. Now, superstar DJ, more black

Gracias.

0: listening to Dance With Us with Mo Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us.
7: Move into the sound.
6: Please welcome.
0: Tonight, Defected Radio Show.

back. Want you back. Need you back. Want you back.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
0: M2O. You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Mo Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Best electronic music.
6: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: And Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Dance With Us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome.
0: Tonight. Glitterbox Radio Show.